storie negative tra i tuoi amici, ci sono delle spie alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo.

0: è permesso a certe persone di fare qualsiasi cosa, a me sembra che Jens Spahn si sia messo in alto, cioè sopra, su un piedistallo, tra quelli che possono fare un po' quel che pensano al di là dell'organizzazione a cui appartengono.
1: E questa volta il suo partito, la CDU, non gliel'ha fatta passare, dice la corrispondente da Berlino per il Corriere Mara Gergolet. Dopo anni di critiche alla gestazione per altri, in linea con la CDU, Jens Spahn ha scelto proprio questo percorso per diventare padre insieme al marito, una decisione che gli è costata l'accusa di ipocrisia. Il cancelliere Friedrich Merz gli ha chiesto un passo indietro, aprendo un delicato rimpasto nel governo e nel partito. La vicenda riaccende anche il dibattito sulla gestazione per altri. In Germania è vietata, ma i cittadini possono ricorrervi all'estero. In Italia invece dal 2024 è perseguibile anche se avviene in paesi dove è legale. Tra poco ne parliamo con la scrittrice Chiara Tagliaferri, diventata madre insieme al marito proprio attraverso un percorso di gestazione per altri. State ascoltando Cosmo Italiano, con voi c'è Francesco Marzano. Il passo indietro di Spahn ha avuto effetti anche sugli equilibri della CDU e del governo federale. Per il cancelliere Friedrich Merz è stata l'occasione per dare il via al primo rimpasto della legislatura, con una serie di cambi ai vertici del partito e dell'esecutivo. Vediamo che cosa è successo con Cristina Giordano, qui con me in studio. Cristina, partiamo proprio da qui. Chi lascia il proprio incarico, chi cambia ruolo e come si ridisegnano gli equilibri della CDU e del governo?
2: Allora, diciamo che le dimissioni di Jens Spahn, capogruppo della CDU al Bundestag, hanno aperto la strada a un restyling della leadership del partito e a quello che in gergo viene chiamato il classico giro di valzer delle poltrone. L'ultima notizia di oggi è che Franziska Hoppermann è stata eletta all'unanimità a capo della segreteria generale della CDU al posto di Carsten Linnemann, neo ministro della salute. La ex ministra della salute invece, Nina Varken, va a capo della cancelleria federale. Per la prima volta in Germania questa carica viene ricoperta da una donna, un compito molto delicato perché sarà il braccio destro di Merz e dietro le quinte dovrà garantire che il lavoro di governo proceda senza intoppi. Merz ha tra l'altro nominato Philipp Amthor nuovo sottosegretario di Stato per il coordinamento dei rapporti tra Stato federale e Länder, anche per evitare confronti politici tra Bundestag e Bundesrat. Un passo in avanti per Amthor, nonostante uno scandalo che gli è costato quasi la carriera. In passato era emerso che aveva stretto legami con la società informatica americana Augustus Intelligence, ricevendo in cambio regali, viaggi costosi e azioni. Amthor prende il posto di Michael Meister.
1: E invece chi prende il posto di Spahn?
2: Beh, a prendere il posto di Spahn come capogruppo della CDU al Bundestag è invece Thorsten Frey, celebre per portare avanti una linea dura sull'immigrazione e per aver proposto tra l'altro un tetto e delle quote al diritto di asilo dei rifugiati in Europa. Posizione ovviamente molto criticata dalle associazioni come Pro Asyl, e Thorsten Frey lascia quindi il posto alla Varken a capo della Cancelleria federale.
1: E poi c'è il pasticcio sul Ministero dei Trasporti.
2: Già, perché mentre Merz si affrettava a riposizionare cariche ministri, secondo indiscrezioni giornalistiche, il ministro dei Trasporti Patrick Schnieder avrebbe scritto ad alcuni deputati del Bundestag ipotizzando che il cancelliere lo avrebbe destituito. Merz però durante la conferenza stampa in cui ha annunciato tutto questo rimpasto non lo ha fatto, e non perché non volesse farlo, così perlomeno dicono i media tedeschi, ma solo perché Fritz Günzler, deputato CDU al Bundestag e esperto di finanza pubblica che avrebbe appunto dovuto prendere il suo posto, ha fatto un passo indietro proprio all'ultimo momento. Tanto che poi Merz ha dovuto ripiegare su Steffen Bilger, nome emerso in un'inchiesta giornalistica per essere troppo vicino alle lobby delle case automobilistiche. Non un curriculum immacolato per il neo ministro dei trasporti.
1: Cristina, siamo di fronte a un rimpasto di governo davvero ampio, sicuramente non frequente in Germania. In questo caso come ha reagito il mondo politico?
2: Beh, diciamo che in generale questo rimpasto è stato molto criticato sia dall'opposizione che dalla stessa CDU. I Verdi, per esempio, l'hanno definito salami tactic, tattica del salame, perché Merz sta riorganizzando il governo senza un vero piano e a piccole fettine, cosa che rischia di rallentare molto i lavori del governo, dicono i Verdi. E poi le critiche arrivano anche dalla stessa CDU, in particolare per come Merz ha gestito proprio il caso Schneider di cui parlavo poco fa. Tanto che, mentre si attendeva il nome del neo ministro dei trasporti, poi tra l'altro si sono scatenati anche i meme sui social proponendo Jürgen Klopp, il futuro allenatore della nazionale tedesca di calcio, proprio al suo posto.
1: Cristina, torniamo a Spahn. Il suo caso è esploso a metà luglio dopo che si è saputo che con il marito Daniel Funke ha avuto un figlio negli Stati Uniti con la pratica della gestazione per altri.
2: Esattamente, il caso qui in Germania ha scatenato un dibattito molto acceso per due motivi. Primo, perché questa pratica in Germania è vietata e nonostante Spahn ricopra una carica pubblica è andato negli Stati Uniti spendendo tra l'altro una cifra stimata sui 140.000 euro, tanto che la testata femminista Emma, contraria alla GPA, ha titolato Spahn si è comprato un figlio. Ma le critiche sono arrivate soprattutto perché Jens Spahn, come dicevi tu in apertura, si è sempre detto contrario alla GPA e quindi è stato accusato di doppelmoral, cioè di usare un doppio standard, di non essere coerente con la politica che porta avanti, mandando così in frantumi la sua credibilità di politico, e quindi è stato in qualche modo costretto a dimettersi.
1: Ecco, di GPA, gestazione per altri, parliamo più tardi con la scrittrice Chiara Tagliaferri, ma intanto Cristina, questo non era il primo scandalo a cui era legato Spahn.
2: No, se vogliamo il cerchio in qualche modo si chiude, perché anche il primo grande scandalo che l'ho riguardato aveva a che fare con la sua vita privata. Infatti a inizio pandemia, sempre insieme al marito, Spahn compra a Berlino una villa di lusso per 4 milioni di euro, ottenendo senza problemi un maxi prestito dalla banca. Quando la notizia viene fuori ci si chiede ovviamente come sia possibile, visto che a un normale cittadino questo insomma è impossibile. È chiaro che qui ha giocato un ruolo la sua posizione politica e come se non bastasse Spahn ha tra l'altro mentito anche all'opinione pubblica sulle garanzie portate alla banca, tirando fuori una presunta eredità del marito poi smentita.
1: E qualche tempo dopo è arrivato il grande scandalo delle mascherine.
2: Esattamente, diciamo che la pandemia non ha portato bene a Spahn, perché ancora prima aveva partecipato all'Ipsia a una cena con alcuni lobbisti che poi successivamente hanno donato alla CDU circa 100.000 euro, ignorando così sia i divieti da lui stesso emanati per tutti gli altri cittadini sul lockdown, visto appunto che era ministro della salute, che le leggi sulla trasparenza dei finanziamenti dei partiti. E poi è arrivato appunto il maxi scandalo, quello che ha fatto tanto parlare. Spahn aveva acquistato una montagna di mascherine a un prezzo astronomico, spendendo quasi 6 miliardi di euro dei soldi dei contribuenti, mascherine poi rimaste in gran parte inutilizzate e gettate nei rifiuti, poi ovviamente con un danno per l'erario altissimo.
1: E chiudiamo questo lunghissimo elenco di scandali di Spahn con un'altra vicenda, poco prima di uscire proprio con la notizia del figlio.
2: Esattamente, a fine giugno il suo nome era emerso tra i partecipanti agli incontri organizzati in passato dall'imprenditore americano di origine tedesca Peter Thiel, fondatore di PayPal, fedelissimo di Trump e soprattutto noto per le sue posizioni antidemocratiche. E quindi dopo l'ennesimo passo falso, Merz, che nei sondaggi, lo abbiamo detto tante volte, è in caduta libera, sta tentando il tutto per tutto in vista delle prossime elezioni regionali di settembre, che ripeto sono in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburgo, e quindi cerca di dare una parvenza di credibilità al suo governo.
1: Grazie Cristina. Quindi dicevamo, Spahn è sopravvissuto negli anni a polemiche molto pesanti. Perché proprio la vicenda della gestazione per altri è stata allora quella che lo ha costretto a fare un passo indietro? Cosa ci dice questo sulla cultura politica della CDU? Ho girato la domanda a Mara Gergolet, corrispondente dalla Germania per il Corriere della Sera.
3: Ma io credo che lo scandalo è esploso in modo repentino e mi stupisce anche un po' l'errore politico che ha fatto Jens Spahn, un politico molto esperto che non ha informato della sua situazione sostanzialmente nessuno, e quindi secondo me c'è stato questo elemento di novità dirompente che ha permesso alle persone che erano in qualche modo contro di lui nel partito, evidentemente c'era un malumore profondo e diffuso nei suoi confronti, di esplodere. Ecco, L'altro elemento che è una questione, diciamo così, etica e morale, e su questo forse è più facile per un partito come la CDU tirare delle righe, e se si vuole anche far fuori una persona, perché il resto è un po' opinabile, si può tirare per le lunghe, mentre una questione come quella della surrogata, una questione morale, mettiamo i grandi temi, la surrogata, l'aborto, lì c'è le linee sono un po' più nette, quindi in qualche modo chi trasgredisce è facile incasellarlo nella casella della trasgressione, della, se vogliamo così, del peccato, comunque dell'errore. Ecco, sta facendo una cosa che è comprensibile a tutti, che va oltre le linee del partito. Però ecco, a me non sembra che questo sia l'unico modo. Certamente fosse stato un tema non morale, secondo me non avrebbe avuto questo impatto. E la traccia profonda che credo va colta è che c'era nei suoi confronti una forte insofferenza dentro al partito, o comunque c'erano persone che di lui erano insoddisfatte.
1: Quindi l'episodio della gestazione per altri è stato il pretesto per mettere fine a un rapporto già molto travagliato all'interno della CDU?
3: Ma io credo che questo elemento sicuramente c'è stato, ecco, perché poi un partito ragiona in termini di potere, di forza, eccetera eccetera, cioè le vite nei partiti hanno una propria dinamica come in tutte le organizzazioni organizzate, e sicuramente un partito è organizzato attorno alla gestione del potere, quindi queste sono cose che chiunque fa politica capisce in modo istintivo. Poi ecco, non sottovaluterei la questione dell'etica, perché probabilmente è entrato in circolo, in crisi una questione di questo tipo, cioè possiamo noi permetterci un leader che trasgredisce ai principi morali che ci siamo fissati, cioè è permesso a certe persone di fare qualsiasi cosa? A me sembra che Jens Spahn si sia messo in alto, cioè sopra, su un piedistallo, tra quelli che possono fare un po' quel che pensano al di là dell'organizzazione a cui appartengono, e questa secondo me è una linea che è tipica di una certa destra, che va anche

0: ormai, ecco. E questa invece è una cosa che in Germania succede molto di meno. Quindi io credo che all'interno della CDU c'è stato anche questo, il rigetto di una certa cultura, un po' più di forza, un po' al di sopra delle regole, una certa cultura di destra, più vicina a quello che sono i repubblicani americani, se vogliamo, o altre forze di destra europee, che la CDU centrale rigetta, ecco. E l'altro elemento che mi è sembrato interessante è che quando quella mattina di sabato Friedrich Merz ha fatto le telefonate ai capigruppo regionali, sostanzialmente tutti erano contro Spahn e lui poi ha tirato le somme.
1: Veniamo al rimpasto di governo. Thorsten Frey è il nuovo capogruppo dell'Unione al Bundestag. È la persona giusta per sostituire Spahn?
0: Se è la persona giusta o no, io avrei difficoltà a dirlo, però ecco, si può invece ragionare sulla logica di questa nomina e la logica è che Merz ha messo la persona più di sua fiducia a guardare i rapporti col partito. E questa invece è una questione che invece è centrale nella cultura politica della CDU, cioè la Germania è una democrazia parlamentare, ma lo è veramente, le cose succedono, questo era anche il grande teorema di Merkel, bisogna allineare tutte quante le forze, il governo e la CDU e poi il PP in Europa, eccetera, eccetera, e solo quando queste tre forze sono alleate, eccetera, eccetera, si può schiacciare la leva, premere e poi far passare le leggi. Ecco. Quindi il cancelliere non può in Germania agire contro il proprio partito. E quindi indica che cosa? Secondo me indica che Merz è, e questo si sa, molto molto debole nel proprio partito, perché il partito non lo conosce, perché è stato via tanti anni, perché è un uomo che ha sempre fatto un po' la sua carriera, le sue cose, quindi non è una persona che ha una base nel partito. E siccome è senza partito però non può fare niente, ha messo una persona di cui si fida a comandare le truppe. Ecco, questo credo che sia la lettura politica della decisione, al di là poi della persona di Thorsten Frey, credo che sia un grande lavoro. Una persona leale e fedele, insomma, sono cose che si possono fare, sono requisiti che in quel ruolo vanno bene. È un modo, secondo me, del cancelliere di tenersi stretto il proprio partito.
1: E rientrano in questa logica anche le vicende attorno agli altri protagonisti di questo rimpasto di governo, dal dimissionario Patrick Schnyder, come ex ministro dei trasporti, una carica molto discussa, al nuovo braccio destro di Merz, Nina Varken?
0: Ma secondo me sì, credo che col ministro del trasporto ci sia stato un problema specifico, che i trasporti in Germania siano un grande problema, lo sanno tutti, dalla Deutsche Bahn alle autostrade. È un vero tallone d'Achille alla Germania, ma è un tallone d'Achille che fa arrabbiare la gente, perché non si può viaggiare sulla Deutsche Bahn senza accumulare un ritardo di un'ora o due, e si perdono ma proprio le giornate di lavoro. Io faccio l'esempio mio, se io vado in Baviera, a Monaco, ci metto 4-5 ore da Berlino, ma ce ne ho messe anche 7-8, una volta perfino 12. Ora, questo non ti permette di lavorare. Se devo andare da Milano a Roma, come facevo prima, andavo in 3 ore, andavo in giornata 3 ore e tornavo la sera. Quindi in un giorno ero già tornata a casa, avevo fatto tutto quello che devo fare. Se devo andare a Monaco ci metto sempre 2 giorni e questo si può potenziare, si può applicare a qualsiasi lavoratore tedesco moltiplicato per milioni. Ecco. Quindi è ovvio che il trasporto è una grossissima vulnerabilità della Germania in questo momento, fa lavorare male le persone e il ministro non ha mostrato forza, energia né linee direttive né capacità direttive per in qualche modo indicare che almeno sui trasporti, su questo enorme problema delle infrastrutture, ecco, si sta facendo qualcosa. Non credo che questo basterà, perché cambiare un ministro, quello che tu dici, tu sei andato peggio di tutti, al di là se magari tra i due c'erano delle questioni proprio personali, può capitare che nella squadra una persona con cui proprio non ti capisci e la fai fuori. Però ecco, è un po' poco per in qualche modo indicare che stai cambiando, stai rafforzando il governo, che il governo adesso procederà con un'altra marcia. Ecco, da questo cambio di ministro non c'è. Sembra più una vittima che è caduta in questo rimescolamento generale.
1: Fin qui le considerazioni di Mara Gergolet e probabilmente va letta anche in questa chiave la scelta di Friedrich Merz di affidare la guida della cancelleria a Nina Varken, come dicevamo. Il cancelliere l'ha descritta come una politica determinata e una negoziatrice tenace, ma la nomina è stata interpretata da parte dell'opposizione e di alcuni osservatori anche come un modo per rafforzare il controllo della cancelleria sul governo, questo con una figura considerata molto vicina a Merz. In questo momento delicato per gli equilibri interni della CDU. E se in Germania la discussione sulla gestazione per altri si è riaccesa per le scelte

0: scelte personali di un esponente politico, in Italia il tema è da tempo al centro di uno scontro legislativo e culturale. Da dicembre 2024, infatti, la gestazione per altri è stata estesa a reato universale. La legge prevede che possa essere perseguita anche se praticata all'estero, in paesi dove è perfettamente legale. Tra le persone che hanno vissuto questa vicenda in prima persona c'è la scrittrice Chiara Tagliaferri, nota anche per il podcast Morgana, realizzato insieme a Michela Murgia. Nel suo ultimo libro, Arkansas, storia di mia figlia, racconta il lungo percorso che l'ha portata insieme al marito Nicola La Gioia a diventare madre attraverso la gestazione per altri negli Stati Uniti. Tutto era iniziato anni prima con una diagnosi di menopausa precoce, seguita da 3 tentativi falliti di fecondazione eterologa, cure ormonali pesanti, una terapia di coppia e 7 anni di ricerca prima di trovare una gestante e una donatrice di ovuli. Un'esperienza che Tagliaferri definisce dolorosa e complessa, ma che ha deciso di raccontare pubblicamente anche perché, come scrive nel libro, il personale è sempre politico. Ho raggiunto Chiara Tagliaferri al telefono e le ho chiesto che cosa ha significato affrontare questo percorso mentre in Italia si andava verso l'estensione del reato.
1: Quando abbiamo intrapreso questo percorso di gestazione per altri, la legge Varchi, che in Italia ha reso questa pratica reato universale, era passata alla Camera ma non al Senato. Dunque ci muovevamo tra ciò che era ancora possibile, utilizzando in Italia sempre il paramento della tradizione. Io e mio marito eravamo una coppia sposata, eterosessuale, quindi per una coppia eterosessuale era più facile tornare in Italia e dire ho partorito all'estero, ma sapevamo che il tempo era poco. Infatti, quando è nata nostra figlia, che si chiama Lula, dopo 8 mesi la legge è passata al Senato, rendendo questa pratica reato universale, paragonata in Italia quindi al genocidio, ai crimini di guerra, alla pedofilia e alla tratta degli esseri umani.
0: E qual è al momento lo stato giuridico del vostro e della bambina, e in generale che storie sente? Perché voi avete fatto appena in tempo prima che passasse al Senato, ma chi sta considerando adesso di intraprendere questo percorso, qual è la situazione legale?
1: La situazione legale sarebbe questa: rischi dai 3 mesi ai 2 anni di carcere e una sanzione che va dai 600.000 euro a 1 milione di euro. È un nonsense giuridico, nel senso che come fai a punire un cittadino italiano che si è rivolto all'estero in paesi in cui è perfettamente legale questo percorso, quindi nella trasparenza normativa? Ma è una legge che è stata fatta per intimidire e per spaventare. Io conosco molte coppie che si sono appunto spaventate e che erano già avanti nel cammino, avevano investito anni, speranze, sogni, desideri, soldi, e hanno avuto paura perché hanno detto: noi abbiamo a malapena la cifra per poter affrontare questo percorso, cosa ci succede se ci multano? E altre coppie che sono andate avanti hanno visto gli investigatori bussare alle loro porte, i carabinieri. Ci sono dei processi in corso. Quello che rischiano è di vedere impugnato lo stato di famiglia, perché in Italia è madre chi partorisce o chi adotta. Ci sono però delle speranze, per esempio una sentenza del Tribunale per i minori di Ancona del 2025 che ha riconosciuto il secondo figlio di una coppia omosessuale nata con gestazione per altri, dicendo che il minore deve essere tutelato al di là delle modalità con cui è venuto al mondo. I figli e le figlie nate con GPA sono figli profondamente desiderati. Noi ci abbiamo messo 9 anni tra le mie fecondazioni eterologhe e l'attesa di questo percorso, che si è compiuto per fortuna felicemente. Sono figli nati nell'amore, questa dovrebbe essere l'unica cosa che conta.
0: Chi critica questa pratica, da un lato adduce il rischio dello sfruttamento di donne che si trovano in condizioni di vulnerabilità economica, e dall'altro anche il fatto che si tratti di un percorso accessibile solo a chi ha grandi disponibilità economiche. Che peso hanno avuto queste considerazioni nella sua scelta?
1: Allora, per prima cosa, in realtà ora la gestazione per altri è possibile, è tutelata in credo 72 paesi, sono aumentati da quando ho scritto il libro. In America, dove noi siamo andati, la gestante deve avere per legge, per poter intraprendere questo cammino, uno o più figli, una casa in affitto o di proprietà, un lavoro stabile, una famiglia, una comunità che la sostenga e una situazione finanziaria stabile. Non è mai la necessità a muoverla verso questa scelta. È vero che è un percorso costoso. Io ho conosciuto coppie che hanno venduto la loro casa e hanno deciso che con una parte di quei soldi avrebbero potuto intraprendere questo cammino, perché se si vuole una grande trasparenza normativa si devono firmare molti contratti con gli studi legali, con le cliniche, con le agenzie, proprio per tutelare i corpi delle donne coinvolte. La GPA non andrebbe criminalizzata ma normata per rendere questo percorso accessibile a tutti e a tutte.
0: Chiara Tagliaferri vuole quindi raccontare la sua esperienza personale per contribuire a ridurre lo stigma che circonda la gestazione per altri e a riportare l'attenzione sui diritti dei bambini nati attraverso questo percorso. Ed è forse proprio questo uno degli aspetti che rende il tema così divisivo. Per alcuni la gestazione per altri è una questione di diritti e libertà individuali. Per altri solleva interrogativi etici profondi che impediscono di giustificarla appieno come pratica. La vicenda di Jens Spahn dimostra come questo dibattito non riguardi soltanto le aule parlamentari, ma possa incidere anche sulle carriere politiche e riemergere ogni volta che le convinzioni politiche e le scelte private si intrecciano. Un confronto che, seppure con presupposti legali diversi, resta aperto tanto in Germania quanto in Italia. Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD, per oggi finisce qui, ma torna domani con un nuovo tema. Ci trovate su ARD Sounds e tutte le altre maggiori piattaforme audio. Ciao da Francesco Marzano.